0: come sala mi salati
1: sarangaranda wa
2: bolonde gikal mogalandiaga